0: Vincecips i spolups i pove. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandi.

0: Radyo Dertimendis Ekskluzivi.
1: Vincetips is Paulups. Ipove. Zhra Shvidi da Erti. Radyo Dertimendi. Duet Imanzi.

0: Recepts i Spoulops. Ipoved. Hra Shwidi da Erti. Radio Dardimandi.
1: Ahali hiti.